0: meglio, cani! Quando arcare in un'isola fai cannibali! Vediamo che incontro un gruppo di pescecani!
1: Si venga!
0: Arcare in un'isola con spallate le cime!
2: Stay away! Stay away from my ship! If you try to come aboard, I will shoot you! I will shoot you! Get to my gun! Get to my gun!
3: Give it to him. Maybe he'll shoot himself.
2: My gun! My gun!